Tim,

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

sur les chemins de la Bohème. J'ai croisé le bout du monde,

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio.

0: cosa sto facendo, Dio Chiara? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Lakers.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: sconfitto nell'illusione di fantasmi sull'Europa.
1: Rinchiusi nell'ennesima comune, 2000 capodanni di bastone
0: sulla schiena, sotto il giro di una ruota.
1: E un fantasma diventava, verso l'alveare preindustriale,
0: che il suo verbo riteneva la saggezza capitale, ma solo capitale rimaneva
1: nello scroto di un cinghiale che il bastone non sapeva neanche usare,
0: ma pagare chi più prensile di lui.
1: E morti dallo stomaco, riempiti a cannonate.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: la tromba.
1: La tromba?
2: Ah, la tromba.
0: La tromba.
1: Scusa, ma che radio è?
3: Radio Stacchio.
4: Innovation.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

done our thing. We're hip to the sound of 6 billion people.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

Maybe you want to.

0: meglio.
1: Stai ascoltando lo streaming.
0: Radio Animati.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

on the ground.

0: C'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: yelling, screaming.
1: Let me get this straight. Hey, don't let

do. Give

porti! Lo stesso giorno! La stessa meta!

Gabagabei, Ducalici, ascoltatori di Radio Stacchio, ora The Mono Kids, aprono le porte per Ducali Rock, coming up, puntata 354. I sing a song for mommy.

sulle frequenze di Radio Stacchio con una golosa anteprima di questo Ducali Croc 354 che vedrà la luce tra poco più di 20 minuti. Ducali Croc in questa domenica 7 giugno 2026, passo domenicale un po' felpato, lingua un po' così che ha un po' arsa, ma diciamo la verità, è importante tanto parlare di band nuove come questi olandesi. È un duo, The Mono Kids, che carica, che grinta, fanno parte della scaletta di questo Ducali Croc insieme alla grande novità uscita italiana, gli Stino One, uscito venerdì l'altro giorno, Never Again, penultimo singolo delle 5 tracce che andranno a comporre il nuovo EP della band. Gli Stino One ce li cacciamo in questo Ducali Croc che inizierà a breve. Abbiamo i Mono Kids, gli Olandetti dell'Olanda, e poi abbiamo la grande band, in questo caso protagonista al prossimo Punk Rock Raduno nella giornata di giovedì. Ecco i Mega, band Brianzola, da cui ascoltiamo il decennale, l'album che compie 10 anni, il loro album Conversation About Nothing, bellissimo dischetto, il terzo della band. Poi abbiamo dal Canada i The McBains, annunciato presto in uscita il nuovo LP Allergic to Love. E sempre dal Canada, ma qua da questo caso dal Winnipeg, andiamo con i Lost Planet Armen, band canadese frizzantina e divertente. C'è anche un pezzo hip hop dell'angolo messicano, dalla regione del Cartaro, la rapper Gabby Dual, la sua canzone Dingin' in the Crate col mitico featuring Converso Fu SMC. Grande super sound per questo Ducali Croc coming up in questa domenica 7

Con la news più pazza che leggo adesso dai social degli Stino One, annunciati la loro presenza per un concerto in Finlandia, quel di Helsinki, data 25-26 settembre. Mamma mia, la KI Skepu Fest, ottava edizione, Helsinki, Finlandia, Stino One, viaggiano fino lì, grandi Stino One, zona di Padova, skate punk, quello bello, puro e grande.

Un episodio di Ducali Karaoke che ci vedrà affrontare anche il consueto finale di stagione per la Lega Pro, con l'epilogo nella finale di ritorno dei playoff che si avrà oggi alle ore 18 al Cino Lillo del Duca. Infatti l'Ascoli affronta l'Union Brescia dopo che la partita di andata è terminata sull'1-1, un ritorno da dentro fuori. Attenzione, sarà l'Ascoli o il Brescia, la ultima squadra che si aggrega sulla ruota della Serie B.

1359 in modulazione di ampiezza nello streaming e macinino. Questo è Ducati Rock, Radio Eustachio. E questi sei presili, allora, Lowrider!

Le frequenze, quelle della Maidoma Radio Bartolomeo Stachiba, un altro pezzone bello carico dei Cypress Hill, Psychedelic Vision. Countdown per Ducati Karaoke, meno di 10 minuti alla puntata 354.

Southgate, South East Side, LA, per i Cypress Hill, la band leggendaria che stiamo ascoltando qui con la traccia Psychedelic Vision. Avanti con il countdown per Ducati Rock, 14:50 all'orologio centralizzato Studio of the East. Ci trovate su 1359, modulazione di ampiezza sulla zona di Verona, nello stream, nel macinino. Questo è Ducati Rock, coming up su Radio Star.

Ed è molto carico anche il lato hip hop di un Duke Ellic Rock che vedrà un featuring importante esporsi, quello tra Gabby Duhal vs Fu MC. SMC, la cantante Gabby Duhal, nominata artista della settimana dal blog del cartaro Frequenza Fina, grande artista astro nascente con i beat di Verso Fu. Adesso qua lo ascolteremo a breve per Duke Ellic Rock 354, a breve su Radio Stacchio.

Signore e signori, buon pomeriggio. Su Radio Stacchio viene ora trasmesso, nella consueta programmazione domenicale, un nuovo episodio di Ducalic Rock.

Gabagabè, Punk Rockers, ci siamo anche in questa domenica pomeriggio, 7 giugno 2026, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Stacchio 1359 in modulazione di ampiezza per la zona di Verona su AM e poi nello streaming, sempre magico perpetuo, del magnate Bart Stocchiba, un Ducalic Rock che prende anche le movenze, così si scioglie, solca il largo con il largo del GB Nautilus, che vi introduce una scaletta bella carica di sound che andremo così ad ascoltare. Innanzitutto cominciamo dalle novità italiane per questo episodio ed è la band Stino One dalla zona di Padova. È uscito questo venerdì Never Again, penultimo singolo delle 5 tracce che andranno a comporre il nuovo EP della band. Una canzone che parla di rabbia, di delusione, ma anche di consapevolezza nel riuscire a superare il periodo di dolore e di frustrazione. Annunciati per i ragazzi la partecipazione al Road to Bay Fest mercoledì 12 agosto e spulciando dal loro social su Facebook ho visto addirittura un concerto a un festival ad Helsinki 25 e 26 settembre. Grandi Stino One, zona di Padova, band veneta, band poi che sarà protagonista a Punk Rock Raduno col cuore, proprio si va a questi mega band brianzola, suonerà nella prima giornata, nella giornata di giovedì. È una band, diciamo, che ha più di 10 anni di attività sicuramente, ma torna a calcare i palchi dopo una discreta attesa, ripercorre però e da ascoltare in maniera particolare perché c'è il decennale di Conversation About Nothing, il loro terzo disco del 2016, mentre diciamo i Mega si sono formati nel 2011 in zona di Monza, e questo Conversation About Nothing è il loro album che compie 10 anni e ascolteremo in questo episodio di Ducalic Rock. Le novità internazionali sono pazzesche, si va ai The Mono Kids, un frizzantissimo garage duo da Eindhoven, hanno realizzato nell'agosto dello scorso anno Lucky Guys, dischetto di 6 tracce accattivante in un packaging vinile rosa da Cattativille per i The Mono Kids Eindhoven. Diversi già i concerti macinati dai ragazzi, che potrebbero lasciare già intravedere una possibilità, un full length per il febbraio del 2027. Grandi, ascoltiamoli, molto carichi, The Mono Kids. E poi si va al Gran Canada, cominciando dalla band di Teesboro, Ontario, The McBains, che annuncia presto in uscita Allergic to Love, nuovo LP prodotto da Faster and Louder Records, e innanzitutto rilascia un singolino, una piccola pepita, la traccia Gatling Gun, una vera scheggia impazzita. Rimanendo in Canada, ma andando in questo caso nella regione del Manitoba, cittadina di Winnipeg, ecco qui i Lost Planet Armen, un super trio punk rock che carica a mille con il singolo 93, una traccia che ci riporta indietro a luoghi e consuetudini degli anni 90, con un rimpianto, ma tanti anche sing-along. E poi c'è l'hip hop messicano, e diamo spazio infatti all'artista del Cartaro Gabi Dual e la canzone Dingin' in the Crates, traccia che si avvale del featuring prestigioso diverso Fu SMC, la cantante nominata artista della settimana dal blog del Cartaro Frequenza Fina. Questo e molto altro per Ducalic Rock 354. Con anche aggiornamenti sportivi e punti di riferimento sui playoff della Lega Pro che si gioca quest'oggi tra Ascoli e Brescia, e Radio Stacco ti ricorda che ogni domenica

0: Ehi, ma che diamine!
1: Ehi, ma che pluminati, parlando degli Stino One, band della zona di Padova, concertone annunciato al Road to Bay Fest per una data là avanti ad agosto, il 12, mi pare sia un mercoledì, ma anche poi da parlare tanto, come dire, di un altro festival a cui l'ha annunciata la presenza della band appunto della zona di Padova, eccolo qua, un festivalone in Finlandia, attenzione, a HKI Skepu Fest, ottava edizione che si terrà dal 25 a 26 questi due giorni di fine settembre a Helsinki, e ci saranno gli Stino One, bombe e bombette anche che volgono certo a un lato internazionale, come vuole essere importante e tendente anche a band dell'estero questo Dukalik Rock, che adesso vola con una novità internazionale da paura dal Tisboro nella regione dell'Ontario, col grande leader alla voce Dave McBain, grandissimo leader singer con questo cappello biondo un po' pagliefino. Il loro album si intitolerà Allergic to Love e sarà prodotto a breve dall'instancabile label Faster and Louder Records. Ci hanno lasciato un primo singolo che è una traccia, proprio una scheggia impazzita Ramones Core. Stiamo parlando di The McBains, ascoltiamoli ora con Gatling Gun.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: E parlando di eventi un po' comunque interessanti per l'angolo della Ribaltella, che è sound appunto di eventi anche di zone appunto limitrofe per quello che riguarda Verona, ma noi in questo caso andiamo a Modena, dove si sta svolgendo in questo momento il concerto Alle Gobbe, allo skatepark di Modena in via Da Vinci. In questa domenica dalle 15 c'è un benefit, Inguaiati con la legge, con un concerto di band come i Frena, ricordiamo tantissimo, della nostra local anche redazione, e poi abbiamo i Popal Discount, i Paperinic, Taste the Floor, Hoots e Forklift. Tutto questo in questo pomeriggio allo skatepark di Modena, via Da Vinci, concerto Alle Gobbe. Voglia di essere con sound precisi e presenti a eventi molto molto interessanti, come quello di cui adesso vi introduciamo e iniziamo a parlare, quello del punk rock raduno, una kermesse che per il punk rock sicuramente è un livello di sound bellissimo, che si ripete negli anni sempre e riesce a confermare questa bellissima particolarità di rimanere un concerto gratuito, con la maggior parte appunto dell'impegno da parte di tutti gli affezionati, che creano un'atmosfera veramente incredibile. Il punk rock raduno che è stato confermato nella splendida cornice dell'Edonea a Bergamo, che comincia giovedì 16 di luglio con 4 band in concerto. Saranno The Dwarves, Rico Bellis, Baby C e i Mega. Ehi, Mega, cavolo, Mega Brianzoli, Conversation About Nothing, il loro album che compie 10 anni, e ne voglio parlare cominciando con la traccia I Wrote Eric Fromm. Su Radio Stacchio, Tocali Karaoke 354, un vero piacere, i Mega.

È rock ducale su Radio Stacchio col sound quello buono che ci fa battere il piedino per tanta bellezza con la canzone dei Mega Super Sound per la band Brianzola. E torniamo adesso invece alle novità internazionali con una band, un duo che viene da Eindhoven in Olanda, rock and roll, garage, fuzz al massimo per questa band che si chiama The Mono Kids e che ha pubblicato un EP dal titolo Lucky Guys nell'agosto del scorso anno con un 6 tracce disponibili in un vinile accattivante rosa, veramente interessante. Ma ascoltiamoli, sono tutte delle potenziali hit queste canzoni dei The Mono Kids. Cominciamo con la traccia Cherry Kisses.

The Mono Kids con Cherry Kisses, Rocking the Beat sulle frequenze di Radio Stacchio, un bel vociare, un bel fuzz veramente per questo EP che si intitola Lucky Guys, 6 tracce, vinile rosa, bellissimo. Poi vi dirò che c'è anche l'idea di un full length nuovo nel febbraio del 2027 per questi ragazzi, duo da Eindhoven, che è spettacolare, che rock and roll. Si cambia un po' panorama, adesso si torna, diciamo, come eravamo già stati con i The McBain, si torna in Canada, qui si va nello stato del Manitoba, una cittadina di Winnipeg, famosa hometown sicuramente di band come i Propagandi, del grande Greg Rekus, che abbiamo avuto qui ospite anche in radio, cantante folk singer di Manitoba, del Winnipeg, la cittadina, e anche dei Lost Planet Airmen, che è una band, un punk rock trio, ispirano un po' come caratteristica i Blink, diciamo così, danciani, lanciati e poco voglia di prendersi sul serio, però con questa traccia 93 ci tirano su proprio in quel periodo, proprio con anche un video che ricorda proprio tutto quello che succedeva nell'epoca, tanto da sing along che a questo punto ci viene proprio voglia di ascoltarli. Sono i Lost Planet Airmen con 93.

tu, ducalici ascoltatori di Radio Stecchio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Raw. La musica e sound locali karaoke, movente cicane, avremo anche una hit appunto hip hop dalla regione del Kertaro, una super bombetta, un featuring tra la grande artista della regione del Kertaro Gabby Dual e Versu Fu, SMC, un rapper proprio del Kertaro anche lui, con Digging the Crit, ma l'avremo nel lato B. Adesso un locali karaoke che vuole quasi già rientrare negli spogliatoi per la pausa proverbiale di Tazzone del Caffè, ma non prima di aver lanciato un'altra hit incredibile, sempre dei Mega, la Brianza o comunque zona Milan, però con tanto sound, quel Conversation About Nothing, discreto, che usciva 10 anni fa, che va celebrato e cantato a squarciagola il giorno giovedì del Punk Rock Raduno con i Mega sul palco alle Donè, e ascoltiamoli qui intanto con Spend the Night, Mega.

Una domenica pomeriggio, 7 giugno in questo 2026, che volge verso la stagione bella carica estiva con gli avvenimenti importanti, ma anche tanti concerti sicuramente che ci interessano un po' da vedere e da festeggiare in questo proprio periodo estivo, diciamo bello pieno, e abbiamo tanta voglia anche, come dire, di parlare di sound, di tante cose anche caratteristiche, ma innanzitutto di parlare di un festival importante che si terrà nella zona di Sestri Ponente a Genova, il Festival delle Periferie, dal 12, 13, 14 giugno, quindi la prossima settimana. Quartiere di Sestri Ponente che conosco grazie soprattutto all'amicizia con una band che viene da lì, i mitici Big Pose, che sono proprio dei veri miti della zona, casati per Flamingo Records. E ricordiamo che da venerdì ci sarà il ritorno dei colossali Zoo e l'assalto dei Baratro, due album nuovi da presentare per queste band, tanto proprio da paura. Sabato 13 punk con il Placcaggio, domenica Neoprimitivi, Le Astronavi, Marion Rowe. Tutto questo, Villa Rossi Martini, Sesti Ponente, a Genova, per la fine prossima settimana. E info che ti manda i concertini per Ducali.

Un altro concertone sicuramente da mettere con il punto esclamativo è quello di sabato prossimo, appunto 13 giugno, con il concerto al Circolo Black Star di Ferrara. Avremo i Circo Zerks, la band di Kid Morley, mamma mia, pazzesco, i Circo Zerks li avremo insieme ai Riot Squad e Tizi in apertura, 30 Leporini in cassa, biglietti sempre disponibili. Circo Zerks, concertone veramente sabato prossimo, 13 giugno, Circolo Black Star Ferrara, grande maestro Munta, che porta questi talenti incredibili del sound punk ancestrali.

Sui sound si può parlare ancora e molto in avanti per i festival estivi, la programmazione del Punk Rock Raduno, che potremmo un po' fornirvi più aggiornata nei dettagli dei giorni. Basta dire che il giovedì si comincia con i Mega, è quello su cui vogliamo porre un po' tanto l'attenzione, battere il martello, diciamo, in questo episodio di Ducalic Rock 354, protagonisti grandi Mega dalla Brianza. Poi per parlare anche di un calcio che volge verso gli epiloghi finali, playoff per la Lega Pro, che sarà l'ultima squadra che si aggrega in Serie B tra Ascoli e Union Brescia, pareggio 1-1 all'andata, alle 18 al Cine Lillo del Duca, si saprà questo match appunto di ritorno che l'Ascoli gioca in casa contro il Brescia.

quanto sono stato spettinato dai Braderini e Mitichigi, nuova band da seguire che vi consiglio, i Catene. Ducali Croc, puntata 354, ripartiamo per il lato B alla grandissima con The Mono Kids e la loro Hit, The Sun is Number One.

Che carica The Mono Kids con The Sun is Number One dal loro Lucky Guys, il loro EP di 6 tracce, vinile rosa disponibile, ricordiamo, per una band, un duo da Eindhoven, rock and roll a 1000, e poi soprattutto un album nuovo che si prospetta nel 2027, febbraio già c'è la data. The Mono Kids, duo da tenere veramente d'occhio. E adesso andiamo per la band italiana, che è la novità di questo episodio, è una band che ci fa veramente volare, gli Stino One. È uscito appunto venerdì il singolo Never Again, ma è penultimo singolo delle 5 tracce. Voglio mettere un singolo uscito qualche tempo addietro, insomma, che andrà a comporre appunto questo EP, un'altra traccia, per una band che ricordiamo è stata annunciata per la partecipazione a data di mercoledì 12 agosto a Road to Bay Fest nella bellissima zona di La Regia Marina. Concertone quindi on the beach per gli Stino One, e abbiamo scovato anche un concerto in Finlandia a un festival a Helsinki dal 25 al 26 settembre. Stino One, grandissimi, fate proprio volare, come ci fa volare l'altro singolo loro pubblicato, uno di quelli proprio bellissimi, Worth Dying For, è la traccia che vi propongo, della band della zona di Padova, Stino One, ora con Duca Lick Rock su Radio Stack.

Stino One, che sound dalla zona di Padova, che band, lo skate punk come ci piace, viene fatto veramente con grande, grande dovizia, grande cura anche nei testi, grandi ragazzi. Adesso a parlare della band protagonista di questo episodio, dalla zona della Brianza, formati nel 2011, mega super band Carica 1000, che torna live per il Punk Rock Raduno, un concerto questo che sarà giovedì 16 luglio, in apertura appunto di questo bellissimo festival, dove sul palco delle Donne giovedì ci saranno The Dwarves, Rico Bellis, Baby C e Mega, appunto. Scorrendo poi il programma del Punk Rock Raduno, andiamo a vedere che nella giornata di venerdì 17, tra i nomi da segnalare, almeno personalmente, vedo i The Apers, Moto, Proton Packs, anche gli Sladder, Frozen Murder Burger, Heavy Kevin, insomma c'è di tutto. Per sabato, la giornata forse più punk rock, diciamo ramonesiana, ma più proprio lookoutiana, Lookout Records per dirla, forse perché abbiamo The Queers, gli Agarolli, Lone Wolf e gli Avem, soprattutto dal Canada, che presenteranno il nuovo disco Safe Title, prodotto dalla band secondo Full Length, molto interessante, che avremo in anteprima proprio lì al Punk Rock Raduno. Andando a vedere poi, molto bella anche la giornata di domenica, che vede dopo una chiusura con il Napalm, fatti in Abbat la domenica 19 luglio al Punk Rock Raduno, Pansy Division, Judah, Bad Bites, Reggie Nathans, del grande Josh, anche i Madbeat e i Melascula da Massa, la zona della Toscana, grande sound appunto del Punk Rock Raduno, che avrà giovedì 16 in Mega. Ascoltiamo adesso con un'altra traccia del loro Conversation About Nothing, l'album del 2016, la traccia è Lizard in a Woman's Skin, eccole qui in Mega.

0: E questi erano i Mega. E ora si passa all'angolo hip hop.
1: Gabbiani scrutatori dell'etere, riuniti sotto l'egide di Bart Eustachiba, ducali ascoltatori di Radio Eustachio.

0: ogni settimana conduca di karaoke che vola con il sound punk rock, ma ascolta anche l'hip hop messicano e tutto il sound che piace a Bart e Eustachiba.
1: Ed è il sound che piace a Bart e Eustachiba, sound hip hop cicano nella regione del Cartaro. Un'altra bellissima scoperta, un artista interessante, giovane, la grande Gabby Dual. La canzone Digging in the Crit, con la traccia che si avvale di un featuring diverso SMC, è stata l'artista della settimana per il blog Frequenza Fina, un'artista interessantissima, Gabby Dual, e qui con Verso MC fa proprio il bello e il cattivo tempo di un bittone da paura. Ascoltiamoli adesso con vero piacere, Digging in the Crit, Gabby Dual e Versus Fu MC.
2: Y a las manos por ganarme el puesto, tanto sudor y esfuerzo, mi nombre con tinta en la street tan solo fue el comienzo, es aferrarse al sueño, mantenerse

Gabby Dual verso Fu SMC Digging in the Crate, sound del Kertaro K-pop lanciato ai bittoni dell'hip hop messicano, l'artista Gabby Dual. Torniamo sulle coordinate punk rock più caratteristiche, più diciamo appunto dirette, così un po' di sound elettrizzato al massimo per il duo da Eindhoven che ci sta spingendo in questo episodio. E allora, grande carica questa band The Mono Kids, li ascoltiamo adesso con la traccia My Friend.

The Mono Kids, ma noi non siamo mica DJs, in plumos. Check, check, check it out, metter le ultime, quelle cariche, toccare il karaoke, entra in zona Cesarini. E cercatelo il volume in plumus, perché è tempo di parlare della band che sarà caratteristica e portante a massimo nel concerto del Punk Rock Raduno nella giornata di giovedì, insieme ai BBC, Dwarves e Rico Bellis sul palco delle Donnée. Giovedì 16 avremo i Mega in questo luglio caldo del Punk Rock Raduno, una band che ci va proprio di spingere al massimo, che torna sul palco dopo un po' di tempo per parlare anche di un disco che compie 10 anni, Conversation About Nothing. È una carica già con una anche capacità di combinare citazioni, testi proprio al massimo della ispirazione. Grandi Mega dalla Brianza, li ascoltiamo adesso con la traccia Feel the Pain. Mega.

con i Mega alle 15.50 su Radio Stacchio nel programma Ducali Rock, l'episodio 354 1359 in modulazione di ampiezza nella zona di Verona su M, dove ci trovate, e anche nello streaming, nel macinino perpetuo, lo stream del Magnate Bartolo Stacchiba per questa Radio Stacchio nel programma Ducali Rock questa domenica 7 di giugno 2026 alle 15.50 dopo aver ascoltato i Mega. E non vediamo l'ora di vederli al Punk Rock Raduno per la giornata di giovedì, ma tanta voglia anche di parlare ancora di novità internazionali. Li abbiamo messi nel primo lato dell'episodio, sono i The McBains, vengono da Tisbury nello stato dell'Ontario. Lo aspettiamo il nuovo album Allergic to Love, che la grande Fast and Loud Records della zona di London, Ontario, produrrà. Per la band di Tisbury abbiamo ascoltato il singolo Giddling Gun, ma c'è un'altra traccia prodotta, un singolone un po' in aspettativa per pompare al massimo questo super full length che verrà fuori, un'altra traccia quindi della band di Duff McBain, li ascoltiamo molto volentieri, e la traccia è Falling For You. Ladies and gentlemen, con Ducali Rock per Radio Stacchio ci sono The McBains.

E come direbbe il Vate Teolino Capuano, chiedo venia, ecco, diciamo, la traccia si intitola Falling for Your Lies dei The McBains, che traccia poi contenuta importante nella compilation della Faster and Louder Records appena pubblicata dal grande Jordan. È una compila bellissima con tante band interessanti, c'è anche una traccia, un singolone da poco pubblicato degli Avem, che sarà nel self-title disponibile al Punk Rock Raduno per una distro delle scuderie Ducali Records, bella bella accattivante, appunto, che sarà presente al Punk Rock Raduno nella splendida kermesse del Sound, che si tiene itinerante a Bergamo, ma soprattutto nel bellissimo parco dell'Edonè, appunto, a Bergamo. Ha voglia di parlare ancora di questo Punk Rock Raduno, di pensarci là giovedì 16 luglio per l'apertura opening con quattro band interessanti: BBC, Dwarves, Rico Bellis, che presenteranno il disco nuovo, ma ci saranno i Mega, che 10 anni hanno passato dalla pubblicazione di Conversation About Nothing, 2011 il loro anno di formazione, ma una band che ultimamente ha suonato un po' poco live e non vediamo l'ora di risentirla e rivederla anche suonare dal vivo, magari tracce come questa, Sleepless in Salt Lake. Ascoltiamo con molto piacere i Mega.

Che sound con i Mega, mamma, che ci fanno vibrare, non vediamo l'ora di vederli sul palco alle Edonè. Tra l'altro vengono poi notizie, voci, video di un Edonè che torna ridondante, rivestito della grande crew che organizza concerti ed eventi in questo parco, rendendolo vivo, a cui è stata assegnata nuovamente la disponibilità dello spazio. Bellissimo, pronto appunto per la cornice bellissima del Punk Rock Raduno a luglio. Avanti col parlare di tanto sound, di aggiornamento, anche sportivi, diciamolo. Questa è la domenica che incorona l'ultima squadra che sale sul carrozzone della Serie B. Appunto c'è il finale dei playoff della Lega Pro al Cino Nillo del Duca. Alle 18 Ascoli Piceno si gioca Ascoli Union Brescia. All'andata fu 1-1, è comunque una partita sliding doors, chi delle due merita di più? A me personalmente c'è un po' di rammarico che non venga rappresentata una squadra del girone C della Lega Pro, che tanto abbiamo sostenuto nel corso degli anni, però c'è anche quella speranza che si rinnova flebile ma sempre più forte, sembra giorno per giorno, che il Foggia venga ripescato in Lega Pro, perché dopo il fallimento della Ternana si libera probabilmente un posto. Quindi un Foggia che ancora deve sapere il proprio destino di categoria, ma sarebbe il minimo che venisse riammesso nel girone C della Lega Pro, dove ci sarà anche il Bari, retrocesso quest'anno. Quindi è molto molto particolare la situazione che si prospetta per la prossima stagione della Lega Pro. Un Avellino di cui non abbiamo parlato in questo episodio, ma che prosegue a sprombattuto con il suo nuovo mister, mister Alessandro Nesta. Sì, comunque diciamo che c'è un bel punto anche, come dire, di svolta, con un allenatore d'esperienza per il Lupo, che speriamo sicuramente possa e faccia molto bene. Ricordiamo gli appuntamenti per la fine della prossima settimana: l'appuntamento con il concerto sabato al Circolo Black Star a Ferrara, Circolo Jerks Destiny Tour Booking, insieme al grande maestro Montanari. Ci porta il Morris, la sound della band più storica, più punk, e in tutta la sua presenza. L'abbiamo visto attivissimo anche sul palco a redarguire degli implumi trampiani Maga, grande che è proprio lanciato a mille. In apertura ci saranno i Rail Squad, Ferrara e Tizio Trenta Leporini, sempre presente, disponibili in cassa. Avanti a parlare di sound, ma anche del Sound Festival delle Periferie, organizzato dal Circolo, l'organizzazione, l'associazione Metrodora a Genova, bellissimo, in Villa Rossi. Che sound da venerdì a domenica, un altro festivalone pazzesco, si organizza a Sestri Ponente, uno splendido quartiere appunto a Genova. In chiusura mettiamo una traccia sempre dei Mono Kids, che sono stati caratteristici di questo episodio e ci hanno fatto veramente saltellare. Mettiamo quindi una traccia loro che ci faccia gasare molto, è la loro Rocket. Noi ci sentiamo, ci ascoltiamo la prossima settimana. State su Radio Stacchio, Punk Rockers, Gabba Gabbay.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è tardi.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon. Non
1: Se sarà testa chiù.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai tutta sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio! The main
2: ingredient. Check it out, yo! Check it out, yo! Check it out, yo! Check it out, yo! Check it out, yo!

Perché ci sono le robe nuove che a nostro avviso sono attuali senza essere brutte, e poi ci sono le robe intermedie che sono quelle che la gente comunque che ci segue conosce molto bene, e poi ci sono le robe vecchie per le quali la gente che ci segue sballa, che è un'altra storia, e che possono far pochi. Per cui fai conto che noi abbiamo addirittura del materiale vecchio, molto vecchio, di più di 10 anni fa, sia io che mio fratello.

0: dal 300%, adesso siamo al 900%.
1: 900%.
0: Infatti stiamo facendo tanti dischi in continuazione e la gente, io quando mi chiedo cosa stai facendo gli faccio sentire il disco che ho fatto 2 anni fa, così almeno sono tranquillo. Se sono pronti.
2: Rime raffica, chi ne traffica le tratta come un gran valore, come strana amore alla sua tattica, per avvicinare un cuore a un altro cuore, hip hop d'autore, contro il rap imprenditore, pronto per il colpo al cuore del grosso intenditore, arriva a domicilio, attivo il buono, il brutto e cattivo, approvo il suono unto e consunto, messo a punto da chissà che è tassativo, stringere i tempi, in tempi in cui riesci a vincere, basta non essere sinceri e fingere, ma le olimpiadi delle infamie le regalo a chi ha smania di fama, prenditi il podio dell'odio, io sono a casa in tana, a fare basi compatte, col cannone in ciabatte, mentre corri dietro a giacche e cravatte per farti sbattere, io resto qui a combattere.

0: tradotto dall'aramaico vuol dire i bambini sono male.
1: Nel gioco delle rime dirette ho il fuoco, sono il cuoco di ricette, sopraffine dal poco al whiny.

falliti fanno recensioni, c'è recessione, non mi interessa la tua riflessione sulla mia eventuale regressione. Se c'è repressione, scendi strada in manifestazione, non col bastone, siamo persone, nessuno obietterà se saremo un milione. Per i politici, niente stipendio o pensione, avete rubato spingendo menzogne alla gente e io non vi concedo niente. Punto il dito sulla tua astensione,

0: Se. Dall'underground più rovinato, MC Latte.
1: K.O. sul beat. Il primo pezzo dedicato ai controllori. Basta. Bastardo.

A stare bene come viene, sbri senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop, quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra...

0: mio.
1: Stai ascoltando lo streaming.
0: Radio Sì.

You ready?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: raccontino di Wensdale.
1: Schiocca gli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

je vous en prie, dites-moi oui, ou alors oui.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: attention.
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

sta nostra. Quelli che si pensavano che era tutto sporni e risate, già ne capite nu cazze. Perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua. Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo cafone, se cafone, torna, porco Dio. Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore che li sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa nostra, tuorlo.

0: cosa sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: Crockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca di Crock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: infatti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della donna da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
2: Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
2: In questa situazione ripetuta punisci i tuoi genitori. Un bambino

if I do. My wife, she drives a Cadillac, so

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.